Questo è il radio show di Chronovision Ibiza. Get on the floor like nothing to lose. Baby, wanna see you move like you're breaking the rules.

il treno alta velocità Brescia-Rossa, 97-34, i treni Italia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Milano Centrale, delle ore 14.54, è in arrivo al binario 2. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.